Melissa, oh mamma una racina devi aumentar. Alla Melissa, una racina devi aumentar. Se in piazza qualche ragazza, tengo quella cerco meno. Alla Melissa, oh mamma